0: miseria, chico. Che miseria.
1: Basta di perdere tempo, Ivan.
2: Che arrendi l'espansione. Interplanetaria.